la raille ma genia a winga point jare do jilamba nenga intras sei kara to beato metta pace ma gloire.

ni su ya ali mata mi wane gonnon mata bra mi dro gonno bra him kamuli wane wullen kanmo dro gonno kanbo alli wa dro gonno.